pẹlu suru gbogbo nteyan fe di niyan di o eda to ba kanju to kanju labe gbona to se gana giri gana woro woro pai gbogbo e atan woro pi

ba se n darapo mo wa intan ranti niru ojo oni on la wa ta fi battery moto wo ballu dadi wa kan pe wa ko to di pa lo sekede ati ipolo oja won lo ru la won joki seyan le joru jo money agomokala ile ti su Nigeria olagba.